0: Mes orpères nous estisent fin.
1: Cattolicciuga, che fino a muove sta merda già.